0: essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri.
1: Ma c'hai solo 20 anni.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.